memo, o me boca la, cala bobo bobo boca la boca la bobo boca la boca. Tilo di cubele, cubele coco coco cubele cubele coco coco cubele cubele coco. Do, come ti ti ti ti ti come ti come ti va di shoko, di shoko di shoko. Chumbala chumbala chumbala chumbala chumbala coco la cola. Bibi coco coco coco bibi coco bibi coco cola. Cola, Coca-Cola.

ina finji finji, ina jingi jingi. Alla muove la tocca, la tocca. Tololo to to to to tololo tololo to to to to. Dama na fasi fama na fasi. Ina finji finji, ina jingi jingi. Alla muove la tocca. Tololo to to tololo tololo. Papa che le maso, papa che le maso.